0: foto, metto la macchina, è passata un po' di metà, non lo vale.
1: Bueno, vamos a hacer así, vamos a ver.

todo de metà macchina, ha passato a metà macchina, ma non la carriera. Vale.